E allora, ragazzi di tutto il mondo, è il mitico Re Giulian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere

0: nella la la la.
1: Va ora in onda Come nasce una canzone di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, a cura di Natalia San Giorgi. Ma come nasce una canzone?

0: Ciao DJ!
1: Ciao Lorenzo!
0: Ciao bambini!
1: Dunque, allora, il volume di una piramide si ottiene moltiplicando l'area di base per la lunghezza dell'altezza dividendo il prodotto per 3. Ma che significa, Lorenzo? Non ci capisco nulla con le piramidi, calcoli, uffa, però questi compiti, Senti, parliamo di musica che è meglio?
0: Sì, sicuramente, perché non posso aiutarti su questo. Lo sai, sono una frana sulla matematica.
1: Sì, bocciato 7 volte, è vero, l'abbiamo già detto.
0: Però l'altro giorno ho scritto una canzone sulla piramide alimentare.
1: Ma Lorenzo, ma non te ne sfugge una? Ma che forte! Quindi per aiutarmi a calcolare il volume? Oh,
0: no.
1: Sei andato in Egitto?
0: No.
1: Sei salito su una piramide e hai scritto lì?
0: No, DJ, non è una piramide che si trova in Egitto. Non è una piramide da scalare e non serve a calcolare il volume. È una piramide magica.
1: Magica?
0: Sì.
1: Ho capito, ma dove si trova? Cosa c'entra la piramide strumentale con la musica?
0: Allora, DJ, non è una piramide strumentale, ma alimentare.
1: Vabbè, quello insomma hai capito, dai.
0: Sì, riguarda gli alimenti, il cibo.
1: Ah.
0: Però, a dire il vero, è anche uno strumento, perché ci aiuta a stare bene. Cioè, caro amico mio, per scrivere una canzone occorre che ci alimentiamo bene.
1: Giusto?
0: Se ci riempiamo la pancia di troppi dolci, poi non riusciamo a scrivere.
1: Vero, vero.
0: Se invece mangiamo bene, possiamo scrivere 1000 canzoni.
1: Uh-huh.
0: E la piramide alimentare ci dice quali sono le cose che ci fanno bene e anche la quantità.
1: Oh, ho capito.
0: A dire il vero, DJ, io non è che la rispetto tanto.
1: No?
0: No, perché...
1: Si vede, sai, eh? vabbè,
0: perché,
1: non lo
0: sai,
1: diciamo.
0: Adoro la cioccolata e poi la pizza, le patatine, la maionese, il ketchup.
1: Ah, oppure le pile al pesto di rame e bambù. Ah, ne sono ghiotto, Lorenzo. Ma forse anch'io avrei bisogno di capire bene questa piramide elementare. Mi sfugge un po'.
0: Alimentare, Watson, DJ.
1: Ecco.
0: Alimentare. Mm. Se non teniamo in forma la nostra mente, non escono fuori idee e iniziamo a dire cose confuse. Per esempio, io adesso ho davvero tanta, ma tanta fame. Bambini, ho fame, ho troppa fame,
1: ecco.
0: Ho davvero fame. Vedi, le canzoni non vengono bene. La piramide alimentare.
1: Aia.
0: La piramide alimentare.
1: Lorenzo.
0: No, allora, c'è qualcosa che non va. Ho bisogno di mangiare. C'è qualcosa in studio?
1: Aspetta, fammi da vedere.
0: Mangiare.
1: Vediamo, cerchiamo qui. No, qui. Eccolo, c'è una mela lì, guarda accanto a te.
0: Sì, fammi dare un morso.
1: Ecco.
0: Oh, sì, adesso sì che posso farti ascoltare qualcosa. Vedi, DJ, mens sana in corpore sano.
1: Sì, Lorenzo, a parte che io col tedesco proprio non ci ho mai azzeccato.
0: Latino, DJ, latino.
1: Ah, latino, certo. Forse dovresti mangiare di più, farti, veramente aiutare da questa piramide alimentare?
0: Sì, hai ragione. Allora, mentre mangio la mela, scusate, ascoltiamoci la piramide alimentare.

Re, non è una vetta da scala. Re, non è un edificio monumentale. Né una figura da misura. Re, è

0: di alimenta.
1: Mi piace questo ritornello, sembra davvero un Toblerone, mio caro Lorenzo.
0: Cosa?
1: Mi piace.
0: Un cosa?
1: Ah, sì, dai, un tortugone, come si dice? Hai presente quando ti resta sempre in testa?
0: Un tormentone, volevi dire.
1: Ecco, appunto, sì, tormentone, l'ho detto, no? Quei ritornelli che ti tormentano, non riesci a smettere di canticchiarli, quelli là.
0: Ah, sì, aspetta, te ne faccio ascoltare un altro e vediamo se diventa anche questo un tormentone.
1: Toblerone, sì, sì.
0: Visto che stiamo parlando di mangiare, allora...

0: Mi sta venendo fame, sai? Ho la cerchiolina in bocca, Lorenzo.
1: Ah, no, no, si dice acquolina in bocca.
0: Ah, vabbè,
1: è un modo di dire che si usa per far capire che abbiamo fame, come adesso.
0: Esatto, ma poi Lorenzo, nel ritornello hai scritto in italiano, ma anche in inglese, giusto?
1: Certo, DJ. Mm? We are an international radio station.
0: Yes.
1: Siamo una radio internazionale.
0: Uh-huh.
1: Molti bambini ci ascoltano da tutto il mondo. So many children listen Lorenzo e DJ all around the world.
0: Pensa un po', ragazzi.
1: Quanti bambini ci possono ascoltare? Anzi, sai cosa facciamo?
0: No.
1: Salutiamo tutti i bambini che ci ascoltano, tutti, sia anche Federico, Francesca, Luca, e salutiamo tutti i bambini che non stanno bene. Vi vogliamo bene! Buon appetito a tutto il mondo!

0: E che sia colazione, pranzo, cena, merenda o stiate solo spizzicando qua e là, vogliatevi bene, nutritevi, se potete, al
1: buon
0: meglio.
1: Appetito.
0: Grazie a Natalia San Giorgi alla regia e il grande Aldo Pantaleoni, parte tecnica.
1: Buon appetito.
2: Si chiama Crud, viene da Cot, obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Cot.
0: Ehi Armando, ti andrebbe un gelato?
3: Volentieri DJ, mi hai letto nel pensiero.
0: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
3: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
0: Vediamo allora oggi cosa vorresti?
3: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
0: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
3: Gorgonzola e begonie?
0: Sì.
3: Ma che razza di gusti sono?
4: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci.
5: Sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
3: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
0: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
3: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Cot.
0: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
3: Bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
0: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
3: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
0: Aspettiamo con un po' di musica?
3: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crud.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crud vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato. E questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli, invece.
0: E qual è la tua missione, Crud?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crud?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io il salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crud è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve, eh?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crude ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crude! Mi chiamo Crude! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione, ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale.
0: Già. Che cos'è che non ha funzionato, Crude?
2: Non lo so. Io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: ghiaccioli, esatto. Provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto. Mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crude, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Questa volta era chiaro.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crude, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo nord, polo sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Kot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. L'ho fatta la risata?
0: No. Devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, ci vediamo. Arrivederci.
0: Ciao, Crude.
1: Andato. E questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe del

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Iololo. Vi è piaciuto questo inizio?
1: Bello, bello.
0: Allora, benvenuti a
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Ciao Armando.
0: E Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
1: E oggi comincio io,
0: Dai, cosa vuoi fare?
1: Voglio leggervi un messaggino di un bambino che ha scritto al nostro numero WhatsApp.
0: Ah, che lo sappiamo benissimo, noi a memoria, che è
1: 347-411-2726. Bravi, proprio quello.
0: Sì.
1: Allora, il messaggino ce lo manda Giulio. Siete curiosi di sapere cosa dice?
0: Sì, certo.
1: Tantissimo.
0: No, e come?
1: No, perché per creare un po' di suspense. Abbiamo bisogno della suspense. Ascoltiamo la musica.
0: Allora, si dice suspense e vuol dire creare l'attesa.
1: L'attesa.
0: Aspettiamo.

0: Allora siamo sempre qui a Bang in attesa che Lallo ci lega un messaggino WhatsApp che è arrivato al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Allora ve lo leggo subito subitissimo.
0: Dai.
1: Ciao, sono Giulio e ho 6 anni. Punto. A me piacciono tanto le collezioni e faccio collezione di macchinine. Punto.
0: Ok.
1: Faccina sorridente. E voi che collezioni fate? Punto interrogativo. Ciao Radio Kids, punto esclamativo. Manina, faccina che fa l'occhiolino e macchinina.
0: Ah, che bello.
2: Ciao Giulio.
0: Ciao Giulio, grazie di questo bel messaggino.
1: Vabbè, allora...
0: Allora che?
1: Allora, quale fate di collezione? No, quale collezione fate? Giulio me l'ha appena chiesto.
0: Sì, hai ragione, Lalo, scusa, ci siamo distratti, ecco. Dobbiamo rispondere.
2: Lo dico io.
0: Vai.
2: Io faccio collezione di enciclopedie.
0: Addirittura?
2: Sì.
0: Mamma mia, Lella, bravissima.
2: Grazie.
0: E ci scommetto anche che sono delle enciclopedie dedicate alla natura.
2: Mm-hmm.
0: Così puoi studiare bene tutto quello che riguarda l'ambiente, gli animali.
2: Esatto, bravo Armando.
1: Sì, però bene. È un po' noioso collezionare le enciclopedie.
0: No.
2: Si chiamano enciclopedie e non sono noiose, sono libri interessantissimi.
0: È vero. Semmai sono un po' ingombranti, perché di solito le enciclopedie sono tanti volumoni grandi.
2: Mm-mm.
0: Comunque, potresti prenderne una anche tu, Lallo, eh?
1: Sì.
0: Ad esempio, che ne so, un'enciclopedia del Far West.
1: Bella! Quella mi piacerebbe tantissimissimo. Senti, ma tu Armando che collezione fai?
0: Allora, guarda, io faccio collezione di fumetti. Sì.
1: Armando, ma i fumetti si fanno guardare la tosse, il raffreddore.
0: No, non hai capito. I fumetti sono quelli che si fanno con i vapori dell'acqua calda, con le erbe balsamiche.
2: Mentre i fumetti si leggono, non si respirano.
0: Capito?
1: Ma io lo sapevo. Stavo scherzando.
0: Vabbè.
1: Volete che non conosca anch'io un fumetto come Tex Laller?
0: No, Lallo. Scusami, si chiama Wheeler, Lallo. Tex Wheeler. E tra l'altro io quelli li colleziono davvero.
1: Armando, tu avrai Tex Wheeler. Io ho Tex Laller. Sono due fumetti diversi.
0: Vabbè, ma allora facciamo così. Però non ci hai detto appunto che cosa collezioni tu oltre a Tex Laller.
1: Ah, io faccio una collezione bellissimissimissimissima.
0: Ah, dai, dillo.
1: Specialissimo.
0: Dai,
1: me la dico?
0: Dai,
1: me la dico dopo la canzone.
0: Oh.

0: capito cosa colleziono io?
1: No?
2: No.
1: Come facevamo a capirlo? Scusa, non ce l'hai detto. La canzone... la canzone era un indizio.
0: La canzone era un indizio.
1: Ho capito. Allora vediamo, dunque... collezioni cappelli da cowboy.
0: Acqua.
2: Stivali da cowboy?
0: No, acquisima, acquisima.
1: Selle da cavallo.
0: Acquolina.
2: Hai fame?
0: No, perché?
2: Hai detto acquolina, pensavo avessi l'acquolina in bocca.
0: Ma no, ho detto acquolina, perché selle si avvicina.
1: Bretelle, fai collezione di bretelle.
0: Fuocherello, fa rima sia con selle che con bretelle.
2: Stelle!
1: Wow, giusto, Lella! Fai collezione di stelle, Lallo?
0: Indovinato!
2: E quali stelle?
1: Quelle da sceriffo, ovviamente.
0: Veramente, colleziono tutti i tipi di stelle. Le stelle alpine, le stelle marine, le stelle del cinema, le stelle del cielo.
1: Wow, che bello! Però, Lallo, le stelle alpine sono dei fiorellini delicati, e non si possono raccogliere.
2: E le stelle marine vivono in fondo al mare e non si possono toccare.
1: E le stelle del cinema, le stelle del cielo, come fai ad averle?
0: Capito? Non sono vere, sono fotografie.
2: Allora collezioni fotografie di stelle.
1: Potevi dircelo subito, scusa, eh?
0: Ma volevo creare ancora la suspense.
1: va bene, bella però la collezione di Lallo, vero Lella?
2: Mi piace molto.
1: Tanto bella che ti dedico la prossima canzone.

0: Questa canzone che parla di stelle la posso aggiungere alla mia collezione.
1: Ma come fai?
0: Non lo so. Armando, come faccio?
2: Beh, potremmo stampare il testo così puoi metterlo insieme alle foto.
0: Bello, che idea stellosa!
1: Secondo me si dice stellare.
2: Sì, Lella, hai ragione, si dice stellare.
0: Uffi, ma lei sa tutto, perché legge sempre le enciclopedie.
2: Sì.
1: Enciclopedie.
2: Lei è un pochino più studiosina di te, un po' più puntuale. Vabbè,
0: è puntuale.
2: Va bene. Allora, lasciamo stare le enciclopedie.
0: Sì.
2: E salutiamo adesso i nostri piccoli, grandi amici che sono all'ascolto e diciamo loro di fare come ha fatto Giulio, cioè di mandarci tanti messaggini scritti oppure anche in voce, sempre naturalmente sotto lo sguardo attento dei genitori, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Dai messaggini, così io li leggo, ci divertiamo un sacchissimo,
1: e potete scrivere anche alla rubrichella.
2: Vi aspettiamo voi e i vostri messaggini sempre qui con
3: Big Bang.
2: Ciao ciao,
1: ciao.

sbeffeggiati, croccanti li mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà, in

0: quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa, dal posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pooh, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico Affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Cosa succederebbe se un giorno smettesse di piovere acqua e dalle nuvole cadessero trucioli di legno, gocce di latte o zucchero filato? Ciao a tutti, sono Isabella Carbone di Radio Kids. Rivolgo questa domanda a Federica Ortolan, autrice del libro Per tutte le piogge, oggi qui con noi nello studio di Radio Kids. Allora, ciao Federica, ci racconti com'è nata questa storia?
2: Ciao Isabella e un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Federica Ortolan e sono autrice di un albo illustrato che si intitola Per tutte le piogge.

0: La giornata era limpida e a un certo punto però il cielo si è punteggiato di nuvole piccole e bianchissime. Quindi passavo dalla luce all'ombra e dalla luce all'ombra in continuazione. Non sono più riuscita a concentrarmi sulla lettura del libro che ho chiuso, ma in compenso è arrivata in testa questa idea, questa storia. Una storia ambientata in una radura ghiacciata, in un luogo in realtà non ben definito, anche in un tempo non ben definito. In un villaggio nel quale un giorno iniziano ad arrivare delle nuvole straordinarie che fanno piovere delle piogge particolarissime. Per questa storia avevo in mente un tipo di illustrazione tradizionale e devo dire che quasi fin da subito ho pensato alle illustrazioni di Elena, che conoscevo per i suoi lavori, per i suoi libri sulla fiaba classica, pubblicati sempre da Cartusia. Tra l'altro all'epoca entrambe facevamo parte di una sorta di piccolo progetto di scrittura su commissione e quindi ci siamo messe in contatto ed è iniziata questa collaborazione. Elena è entrata fin da subito nell'atmosfera della storia e devo dire che le sue matite colorate, i suoi acquerelli hanno dato vita a dei personaggi veramente perfetti per questa narrazione. Il mio preferito è di gran lunga il protagonista, Arturo, questo cane a cui lei è riuscita a dare del gran carattere. Poi la professionalità di una casa editrice come Cartusia, beh, ha fatto il resto per far nascere questo libro e questa storia a cui tengo moltissimo. È un libro che parla di piogge, che parla di gratitudine, che parla dell'importanza anche dell'acqua, ma sostanzialmente è una storia. È una storia che è nata in maniera spontanea, così, chiudendo un libro che stavo leggendo, ecco. E anche per questo e per il fatto che ho a cuore questo libro, ti ringrazio Isabella per avermi dato modo di raccontarlo ai tuoi ascoltatori, che saluto e ringrazio.
1: Ciao Federica e grazie per essere stata con noi oggi. A voi tutti un caro saluto, buona lettura e a presto. Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

0: Folletto hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.
3: Troppo

Whoa!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Manettatori di apparecchi elettronici, digitopressori di vocali, consonanti e simboli speciali, soccombitori alienati dallo scroll continuo e imperituro, buttate gli smartphone, aprite le orecchie e fate festa guardandovi negli occhi, questa è Pigiama Party! I got a feeling, e che il groove sia con voi!

Hai sentito parlare dello ska? Ma certo che sì, almeno qui a Pigiama Party. Red Ska è la loro personalissima versione di Datemi un martello. Quando un classico diventa immortale.

Tocca salutarci anche oggi, ma solo fino a domani, eh? Abbiate pazienza. Ciao, miei cari supereroi. Non mollate. Buttate quei device e scatenatevi insieme. Pigiama

0: Bambini, benvenuti a una straordinaria, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Oh, allora oggi interroghiamo... Eh sì, ho detto interroghiamo, non avete sentito?
1: Sì, sì, che abbiamo sentito, ma Armando...
2: Sì. Non siamo mica a scuola, eh?
0: Ma certo, proprio per questo. Non vorrei che a passare troppo tempo in radio voi steste dimenticando le cose fondamentali della lingua italiana.
1: La lingua...
2: Ma che brutto, ma non vogliamo mica fare i dottori noi. Perché dobbiamo studiare la lingua?
1: Al massimo possiamo studiare i denti, ma la lingua proprio no.
0: No, no, non avete capito. Io intendevo dire la lingua, quella che si parla, quella che usiamo per esprimerci, per dire le cose. E nel nostro caso, per l'appunto, l'italiano.
1: Ah, va bene. E cosa vorresti sapere della nostra lingua?
0: Ma delle cose molto semplici. Per esempio, le vocali. Sapete cosa sono le vocali?
2: Io la so, le vocali.
1: Dille allora, dille Lallo.
2: Ma neanche per scherzo, io sono un cavallo educato, prima le ragazze, su, comincia tu, dai.
1: Va bene. A, E, I, O.
0: Bravissima, bravissima Lella. Queste sono le vocali, Bene, bene, bene. E invece l'alfabeto. L'alfabeto lo sapete?
2: Sì, io lo so benissimo. Senti qui, A, B, C, D, F, G, Z.
0: No, no, Lallo, a parte che l'hai detto un po' troppo velocemente, non si è capito nulla, Dillo più piano.
2: A, B, C, D,
0: Va bene, Lallo, va bene, abbiamo capito, lo sai, però se lo dici così va a finire che ci addormentiamo questa volta. Allora facciamo una cosa, un'idea. Ci facciamo dire l'alfabeto dai nostri amici piccoli cantori di Milano?
1: Sì, ottima idea.

0: sì che è un bel modo per imparare l'alfabeto, giocando con la natura.
1: È vero, com'è che si dice? Giocando si impara.
2: No, Lallo, veramente sarebbe sbagliando si impara. Però anche il gioco va bene, soprattutto qui a Big Bang.
0: E allora facciamo anche noi un gioco con le lettere?
2: Buona idea, Lella, dai.
1: Sì, ma io non so fare questo gioco, Uffi.
2: Ma neanche noi, Lallo, ce lo stiamo inventando in questo momento.
1: Ah, bella, mi piace inventare i giochi.
2: Oh,
0: facciamo allora il gioco delle vocali che saltano?
2: Bello, dai.
1: E dove vanno?
0: Da una parola all'altra.
2: Ah, dai. Allora, io ho la parola giusta per cominciare questo gioco.
0: E qual è,
2: sono
0: qual è,
2: sicura
0: qual è?
2: Che piacerà anche a Lallo. Ve la faccio dire dalla nostra prossima canzone.
3: Ma ciao!

0: Allora, bambini, piaciuto tutti pazzi per la pizza?
1: Sì, buona!
0: Bene, allora stiamo per iniziare un nuovo gioco con delle vocali un po' pazzerelle.
2: Delle vocali salterine.
1: Bello, da quale parola si comincia?
0: Eh beh, te l'ha suggerita la nostra canzone, no?
2: Ho capito, pizza!
0: Giusto, allora, giocate con noi, bambini, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se dalla pizza salta la I e al posto della I arriva una A, diventa...
2: Pazza!
1: È vero! La pazza pizza!
0: Bravi, bravi! E adesso, se dalla parola pazza salta la A e arriva una E, diventa...
1: Pezza!
2: Una pezza a forma di pazza pizza!
0: Molto bene! Continuiamo!
2: Sì.
0: Allora, adesso, dalla parola pezza salta la E e arriva una O e diventa...
2: Pozza!
1: In una pozza cade una pezza a forma di pazza pizza!
0: Ma bravissimi! E non è ancora finita! E se adesso, dalla parola pozza, salta via la O e arriva una U, diventa...
1: Puzza!
0: Come puzza quella pozza dove cade una pezza a forma di pazza pizza!
2: È vero, puzza un po'.
1: Sì, però fa tanto tanto tanto ridere.
0: Eh sì, e così abbiamo anche ripetuto e imparato tutte le vocali.
2: Festeggiamo allora con una bella canzone.
0: Dai, ce n'ho una speciale. Si intitola Il Verbivoro.

0: Allora, vi è piaciuta l'interrogazione di oggi?
1: Tantissimissimissimo, Armando. Bello, bello. Ma puoi interrogarsi tutti i giorni?
0: Ma certo. Ma lo vedete che a volte, insomma, basta giocare per imparare. Non serve essere così seri. Allora, ripeti le vocali. Ma no, ci si può divertire un sacco.
1: Sì.
0: E spero anche che si siano divertiti i bambini a casa. Voi che ne dite? Si sono divertiti?
1: Secondo me sì.
0: Molto bene. E allora, bambini, se vi siete divertiti e per caso conoscete delle filastrocche divertenti o dei giochi da fare con le parole, mandateceli, scriveteli al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo qui a Big Bang per ripassare insieme.
2: Ah, sì,
0: Mi raccomando, ciao, alla prossima.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita.

0: No, e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti, non voglio dormire,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
0: La chiappa sogni,
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
0: E che cos'è?
1: Domandò la mamma impaziente.
0: È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri.
1: Ma e cosa c'entrano con i sogni allora? Chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
0: Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano,
1: spiegò la nonna. E dove lo posso trovare? Una chiappa sogni? Domandò la mamma.
0: Te lo do io!
1: Esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
0: Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita.
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
0: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
0: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente.
0: È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni.
1: E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
0: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola.
0: E

0: Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
1: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
0: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
1: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
0: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Tata di
1: Big Bang.
0: Lallo, Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
0: Boh.
2: E mi sto allenando per cantare, eh?
1: E si fa così.
2: E mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però no, non sono così. Lallo.
1: Dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh?
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: canzone facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: La la la la la la gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna.
2: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
1: Ma no, Armando, sai quel che faccio io, eh?
2: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
2: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
2: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo.
0: Lallo, basta però adesso. Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
2: Sì, dai.
1: Un po' di pazienza, devo finire.
2: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
1: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
2: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
1: Sì, ma poi l'ha ritrovata. In fondo al mare.

0: Sapete che la leggenda racconta che il canto delle sirene è in grado di incantare i marinai che non possono resistere al loro richiamo. Nell'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, oh, allora faccio bene io, no?
0: Non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica. Il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Sì, ma sì. No, non aveva i capelli bianchi, era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart?
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: Oh, è incredibile!
0: Eh sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: che bravo questo Wolfgang Amedeo!
1: Un vero genio della musica.
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: E che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi,
1: perché
2: così canto
1: bene. No, Lallo, per favore! Lallo,
2: voglio cantare anch'io, Armando!
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano!

0: Che bello! Anche io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sentite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
1: Sì, va bene, dai. Bella. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, vabbè, va bene, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei, però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey ho, hey ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati. Siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel re di Frise si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Re Mida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te, nel tuo palazzo, e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladino?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Re Mida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro. Così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite. Davvero ha detto così?
0: E così, subito... si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male!
0: Perché il

0: E chiamò a gran voce il dio Dioniso. «Ti prego, mi sono sbagliato! Non voglio più trasformare tutto in oro! Liberami!» E il dio Dioniso, che tutto sommato era buono, cancellò il desiderio con uno schiocco di dita, così.
1: «Ah, meno male! Ma, e cioè?»
0: Per fortuna, tornò ad essere una dolce ragazza come sempre e da quel giorno Remida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
2: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
2: Suonava così.
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
3: Re Mida.
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì, e per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Eh sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi prima di salutarci di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo, ciao!
0: Ma che carina che sei Rebecca, ciao, ci fa piacere farti compagnia mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
3: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao.

quell'orologio. Che guasta feste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: sempre. Non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
2: Buenos días, amiguitos.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
1: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
0: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
2: quanto a me dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
0: E anche ora il leone acconsentì.
1: E adesso,
0: disse il leone,
1: fatemi vedere come danzate.
0: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
3: io so anche saltare.
1: Salta allora,
0: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
1: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
0: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
2: Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola,
0: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua.

0: quando il leone assaggiò il miele, disse: tu sei veramente una maga. Il leone disse ancora: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo. La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle. Benissimo, wow, disse il leone e si gettò sul leopardo. Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi, fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova fantasmagorica, strabiliante, esaltante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armando!
0: E ciao Lella!
3: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare
2: cosa,
0: di...
2: Cosa Armando?
0: di qualche cosa che ci diverte, ci distrae e ci fa passare il tempo in allegria.
2: Ho capito, mangiare!
3: No, Lella!
2: Perché no? Io quando mangio mi diverto, sono sempre allegro.
0: Beh, non hai tutti i torti, però vi do un altro suggerimento. È qualche cosa che facciamo praticamente tutti i giorni finché siamo bambini. Quando siamo adulti e grandi un pochino meno, ma in realtà... In realtà, se possiamo, non smettiamo mai per tutta la vita.
3: Forse lo so.
2: Chio. Giocare!
0: Ma bravi, giusto. E allora, in questa puntata di Big Bang parleremo di giochi. E a proposito, ascoltiamo una canzone del nostro Lorenzo Tozzi. E poi si comincia!

0: Care bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, pupazzetti e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Yuhu! Armandissimo!
0: E l'argomento di oggi sono i nostri giochi. E voi, bambini e bambine, siete dei veri esperti, ne sono sicuro. E allora, Lallo, Lella, mi raccomando, tra poco ci direte quali sono i giochi che vi piacciono di più.
1: Sì.
0: Ma intanto...
2: mandateci tanti tanti messaggini al
1: 347-411-2726.
0: E allora Lallo, qual è il tuo gioco preferito?
2: Quello più di tutti tuttissimi, la caccia al bandito.
0: Ah, beh, giusto.
1: E come si gioca?
2: Allora, bisogna essere almeno in due. Io, che sono lo sceriffo più valoroso di tutto il West, è un bandito cattivissimo. Il bandito si nasconde in qualche posto segreto, tipo la vecchia miniera o il villaggio abbandonato, e io devo scovarlo.
0: Beh, è un vero gioco da sceriffo. Bello, Lallo, sembra divertente. E tu, Lellina, invece?
1: Beh, io e le mie amiche pecorelle giochiamo sempre tutte insieme. A volte ci sfidiamo nella corsa campestre, oppure a saltafossi o a pecorella smarrita. Però quando fa brutto tempo ci divertiamo a giocare ai travestimenti. Io, per esempio, mi travesto da lupo cattivo.
0: Bella. Che paura!
2: E tu, Armandissimo, qual è il tuo gioco super preferitissimissimo?
0: Dunque, fammi pensare, Lallo. Beh, mi piacciono tantissimo i giochi da tavolo. Tipo la tombola, il gioco dell'oca, Monopoli. Però da piccolino mi piaceva tantissimo la mia collezione di giocattoli di latta. Sapete quelli con la chiavetta che si gira, camminano da soli, tic, tac, tac, tac, tac, tac. C'avevo le macchinine e un robottino fantastico.
1: E li hai ancora questi giocattoli?
0: Ma certo! E il robottino funziona ancora e ce l'ho sempre con me. Volete sentirlo parlare?
1: Sì!
0: Ciao Lallo, ciao Lella, sono Tino, il robottino di Armando, e mi piace sempre ascoltarvi alla radio.
2: Ciao!
1: Ciao Tino!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Senti Tino, ma tu sai anche raccontare le barzellette?
0: Io no, però Giacomo sì, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kiss, sono Giacomo, ho 5 anni, vorrei raccontarvi una barzelletta. E come si chiama il figlio di Alibaba? Ali Bebè.
0: Ma fantastico, Giacomo!
2: Bravo, bella!
0: Molto carina, Ali Bebè.
1: Ali Bebè!
0: Alibaba, ve lo ricordate? Alibaba e i 40 ladroni!
2: Sì, Armando, Alibaba, quello che apriva la caverna del tesoro dicendo apriti sedano!
1: No, ma no, era apriti sesamo!
2: Appunto, io cosa ho detto?
0: Va bene, ma sentite, vi va di ascoltare una canzone proprio dedicata ad Aladdin?
2: Sì, bello!
4: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare.

amico come me. Oh, sono felice di servirvi. Siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora un po' di

0: amico come
1: Ragna Leggiadri, è la fantasia, è stregoneria, questa è magia, sta a guardare, woo! Son qui per te.

0: siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia degli strepitosi Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella,
2: evviva,
3: e Armadissimo.
0: E mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci quali sono i vostri giochi preferiti, ma anche quello che vi piace di più: fumetti, cartoni animati, o magari una barzelletta come ha fatto Giacomo, un colmo, oppure diteci il vostro pensiero. Mi raccomando, fatelo, noi siamo sempre felici di ascoltare le vostre voci.
1: E se avete un dubbio, se avete litigato col vostro miglior amico, se non sapete come dire a una vostra compagna che le volete bene, oppure se volete preparare una merenda ma siete indecisi sulla ricetta, chiedetelo a me, vi risponderò nella mia rubrichella.
2: ciao da Lallo, cavallino sceriffo più veloce del West,
1: e ciao da Lella, ci ritroviamo qui a Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Io vi saluto, ma non prima di aver ringraziato Piero Marcelli, che segue tutte le sue avventure, lo scatenatissimo Lallo, e grazie a Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte con la nostra Lella. Un ringraziamento a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti del computer e scrive i testi di queste puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello? Ai balocchi di Natale!
2: Le campane, la neve!
1: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare!
0: Può volare!
2: Può volare!
0: Urrà!
1: Ora tu!
0: Vorrei sopra il mare volare! Oh, e vorrei con le sirene giocare!
2: E io!
3: E i bucanieri sfidare!
4: E io contro gli indiani lottare!
1: Su, proviamo tutti insieme! Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo!
2: Ci picchia!

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con qualche

caffè alla vostra età fa male? Sì.

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme tutti quanti, bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi, peluche, mamme e papà. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Siete sempre in compagnia del vostro Armando e della nostra oceanicamente simpatica amica dalla coda di pesce, Sirenetta! Che succede? Ma che succede? Ma che cos'hai? Sembri impaurita. Ma dai.
1: Tutti i coralli del mare. È così.
0: Ah, sei impaurita? Ma dici che cosa succede? Racconta. Magari con i bambini possiamo aiutarti.
1: Il fatto è che...
0: Sì, il fatto è che...
1: Ho visto un mostro.
0: Un mostro?
1: Che paura.
0: Mamma mia, ma deve essere proprio orribile per spaventarti così. Ma lo hai visto sotto il mare o in superficie?
1: Sotto.
0: Sotto il mare. Ma è strano, perché tu vivi sotto le onde e di sicuro conosci tutte le creature del mare, una per una, io penso, no?
1: Ma questa era proprio mostruosa.
0: Oh, povero me. Allora ci devi dire proprio tutto quello che hai visto, perché sono certo che anche i bambini sono curiosi di saperlo e magari ci aiuteranno, e così forse non avrai più paura. Intanto facciamo una cosa, ci sentiamo il messaggino di Giorgia, va bene?
1: Sì.
0: Dai.
2: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
2: Sono Giorgia.
0: Sì.
2: Ho 7 anni.
0: Ah.
2: Vorrei sentire una canzone. Conosco solo un pezzettino.
0: Sentiamo.
2: I can dream. I hope we can dream. Ciao, ciao.
0: Ma che carina che sei, Giorgia. Ciao, canti benissimo. Tra l'altro, è un'altra che qui canta benissimo, è la nostra amica Sirenetta, che oggi però è molto spaventata perché ha incontrato una creatura mostruosa. Ma Sirenetta, perché non provi anche tu a cantare questa canzone? Magari ti rimette un pochino di buon umore, che dici?
1: Va bene,
0: vuoi provare?
1: Ci provo.
0: Dai.

0: ma che bella, che brava! Vedi, ti ha aiutato un pochino a cantare?
1: Sì, avevi ragione.
0: Oh, meno male. Senti, ma la conosci anche tu allora questa canzone? Quella che cantava Giorgia?
1: Ma certo! Ah. Sì, la cantano sempre due isolotti in mezzo al mare. Uh-huh. Ogni tanto mi fermo sulle loro coste a prendere il sole.
0: Ma che bello, certo, senti, deve essere spettacolare vivere nell'oceano, tra le onde, i pesci di tutti i colori, le alghe, i coralli. Che meraviglia!
1: Sì. Però ogni tanto si incontrano anche dei mostri orribili.
0: Sì, quello che ci dicevi prima, ci stavi proprio raccontando che hai fatto un brutto incontro, vero?
1: Sì, avevo deciso di fare una gita negli abissi.
0: Gli abissi, le profondità del mare, e quindi hai cominciato a nuotare all'ingiù?
1: Sì, ho nuotato lungo la scogliera, dalla superficie fino in fondo, dove è tutto buio. È lì che ho incontrato il mostro.
0: Oh... E cosa faceva?
1: Veniva verso di me, aveva degli occhi enormi, gialli, mi fissava. Quando ci penso mi trema ancora la pinna.
0: No, non ci pensare, non ci pensare. Stai tranquilla, Sirenetta, vedrai che risolviamo

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra meravigliosa Sirenetta. Eccola qui. Vedete, basta cantare e le torna il buon umore. Però noi dobbiamo risolvere il nostro mistero. Eh sì, perché la Sirenetta ci stava raccontando, ha incontrato una creatura mostruosa negli abissi del mare. Però forse non era così mostruosa. Dunque, mi sta venendo un'idea. Non è che per caso si tratta di uno di quei pesci dall'aspetto un po' bizzarro che vivono in profondità?
1: Ma di che parli, Armando?
0: Mi chiamo Armando. Beh, sai, negli abissi non arriva la luce del sole, no? E spesso fa molto freddo, giusto?
1: Lo so bene. Infatti, quando ci vado, indosso sempre il mio cappottino di alghe.
0: Ecco, brava. E io penso che alcuni di quei pesci che vivono nell'abisso magari sono piuttosto bruttini e possono sembrare mostruosi. No?
1: Per esempio?
0: Per esempio c'è il pesce mandibola, che ha una bocca enorme, piena di denti affilati e di colore nero. E magari è lui che ti ha spaventato.
1: Figuriamoci. Il pesce mandibola è un tipo spassoso. Mi fa ridere. E poi facciamo sempre merenda insieme.
0: Che carino. E allora magari è stata un'anguilla delle acque profonde, che può essere lunga più di 2 metri.
1: Altra amica?
0: No.
1: No, io e anguilla ci divertiamo. Ci piace ballare.
0: Senti,
1: siamo scatenate.
0: Ma e se fosse allora il pesce lanterna? Lui ha una bocca grande come un forno, piena di denti minuscoli, e sulla schiena ha una specie di peduncolo che fa luce come una lampadina.
1: No, pesce lanterna lo conosco da quando ero una sirenetta così minuscola. È simpatico ed è anche molto gentile.
0: Ma dai, ma hai degli amici splendidi, Sirenetta.
1: Quando scendo negli abissi, il caro lanterna nuota davanti a me per illuminarmi la strada.
0: Quindi allora non è neanche lui che ti ha spaventato. E se fosse stato uno squalo? O addirittura un'intera famiglia di squali come quelli della canzone?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra amica Sirenetta e stiamo cercando di svelare un mistero. Qualcuno o qualcosa l'ha spaventata mentre la nostra amica nuotava nelle profondità dell'oceano.
1: Comunque non era un pesce e nemmeno uno squalo. Anzi, a un certo punto, sotto la pancia, ha aperto un occhio ancora più grande degli altri. Puff, così si è illuminato tutto il fondale.
0: Ma aspetta un attimo, un occhio sotto la pancia che si apre e illumina il fondale.
1: Sì.
0: Ma forse ho capito.
1: Cosa?
0: Ma no, ma il mostro che ha incontrato non era un mostro, ma un batiscafo.
1: Un batischifo?
0: No, quale batischifo? Il batiscafo è una specie di sottomarino che serve per illuminare, per esplorare le profondità dell'oceano.
1: Ma che cosa ci faceva laggiù? Mi ha spaventata tantissimo.
0: Ma probabilmente stava studiando gli abissi e così, esplorando e scoprendo i pesci più strani del mondo, ha trovato anche te, una sirena, chissà che meraviglia.
1: Sarà... Mi ha disturbata durante la lezione di danza.
0: Ah, scusa, Sirenetta, sai, noi umani siamo così. Esploriamo le zone sconosciute, siamo un po' invadenti.
1: Comunque, grazie, Salvando.
0: Figurati.
1: Mi hai aiutata a risolvere il mistero.
0: Ma...
1: E sai che cosa ti dico?
0: Cosa mi dici? Dimmi.
1: Vado a tuffarmi di nuovo in profondità.
0: Ah.
1: E questa volta, quando incontrerò il batischifo, gli farò una... linguaccia.
0: Va bene. E allora, ciao, Sirenetta.
1: Ciao. Vado, mi tuffo.
0: Ciao Sirenetta, torna a trovarci. Ma non è fantastica la nostra amica? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili e noi l'aspettiamo, così ci racconterà qualche cosa di fantastico. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me, e un super ringraziamento oceanico per la nostra regista Isabella Carbone che con un colpo di bacchetta magica rende scoppiettanti le puntate dei Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: ma già non leggiano. Di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao, ciao bambini! Come va? Che bello! Oggi nuova avventura!
2: E un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche...
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
1: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio tre! 1, 2, 3!
3: Misterio!
0: Buongiorno Laura e Andrea!
2: Ciao Misterio! Hai deciso la missione del giorno?
0: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello!
1: Bello! Mi piacciono tantissimo gli indovinelli! E a voi bambini?
2: Sì, sì, sono sicuro che piacciono anche a loro! Dai, Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
0: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale! Che posto è?
1: Dunque, vediamo... Tre triangoli... Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te le immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
0: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
0: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo...
2: Laura, ho capito! Il dio Anubi con la faccia di sciacallo! E allora i tre triangoli sono...
1: Le piramidi di Gizza! Ecco dove andiamo! In Egitto, Andrea!
0: Bravi! Avete indovinato! Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo! Questo è quanto! Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini!
3: Ciao Misterio!
1: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora!
2: Non perdiamo tempo, Laura! C'è bisogno del nostro aiuto in Egitto!
1: Giusto! Iridella, vieni a prenderci! Entriamo e selezioniamo il computerone! Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
2: Guarda Laura!
4: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao Iridella,
0: grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù, le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto. L'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: Una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate, si stanno proprio divertendo.
1: Ho visto lo stereo, seguimi, andiamo a spegnere la musica.
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai.
0: Allora, spengo?
1: Spegni.
0: Ops, Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, la canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi.

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora e ancora e ancora.
0: Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi... vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie, Laura, e grazie, Andrea, e grazie, mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci, amici! A presto e ciao, mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie, Laura, grazie, Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci

0: Ciao a tutti e bentornati a Big
1: Bang,
0: il programma super esplosivo di Radio
1: Chi.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo. Lallo. Ma è singhiozzo. Ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
1: È grave, è malato?
0: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riesce a smettere è un piccolo problema.
1: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
0: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone. Magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
1: È d'accordo.
0: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo? Direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi che sì.
0: Gli è passato. Evviva.
1: Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ah, ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ah, ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita, Comunque il singhiozzo mi è passato, Vabbè, se è questo che...
1: Meno male. Ecco,
2: perché i rospi non li ho ingoiati, Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Vabbè, se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: A me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo per dire che magari anche chi non è molto bello può avere la qualità di un principe, la gentilezza, la cortesia, l'onestà.
2: Sentite che vi dico? A me è venuta fame.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Possiamo mangiare due biscottini?
0: Ma siamo in trasmissione, non è educato.
2: Lo so, hai ragione, però si vede che il signor si mi ha lasciato questo bucone nello stomaco. Quello se lo stomaco barbato fa blu blu blu blu, non è educato, non è educato.
1: Va bene, meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però solo due,
2: solo due,
1: perché adesso non si potrebbe mangiare.
2: Ma vuoi fatti tu, Lella,
0: vuoi smettere di fare rumore, ti sentono tutti.
1: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
1: Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi andremo avanti con la trasmissione.
2: Andiamo avanti.
0: Comunque non si parla con la bocca piena.
2: Va bene, tu zitto.
1: Wow. Senti, Lella, che canzone vorresti ascoltare?
0: Vediamo, mi piacerebbe ascoltare una di quelle canzoni allegre che parlano di cucina.

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ah, ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare. Ecco.
1: Ah, adesso che hai finito, eh?
0: Certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
2: Iella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti!
2: Avevo fame!
1: Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo
0: sì.
1: I nostri amici a casa!
0: Ciao, baby!
1: Ciao! Ma senti...
0: Lalla mangia di biscotti!
3: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo, questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste, chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ed eccoci di nuovo qui, super pronti per un'altra puntata di
4: Big Bang!
3: Oh, che bellezza ritrovarci con voi bambini all'ascolto. E voi come state?
4: Benissimo!
3: E si sente che state bene. Beh, devo dire che ormai la radio è diventata una specie di casa per voi, giusto?
4: È che stare qui con te è bellissimo. È come se fossimo una vera famiglia.
3: Che bello, Lella. Beh, però noi siamo una vera famiglia.
4: Sì, ed è come se fossimo in una vera casa.
3: Certo, ma noi siamo in una vera casa.
4: Ed è anche come se fossimo una vera radio.
3: Giusto, perché noi siamo una vera radio, anzi, verissima.
4: No, no, Armando, noi non siamo Radio Verissima, siamo Radio Kids.
3: Va bene, va bene. Io volevo solo dire che siamo in una radio vera, no, Lallo? E non è che ci chiamiamo così, ma questa radio dove siamo è proprio vera.
4: Capito? Pensavo che avessimo cambiato nome.
3: No. E tra l'altro non abbiamo neanche cambiato musica, perché la musica di Radio Kids è la migliore.
4: Evviva!

0: carina.
1: Senza soffitto, senza cantina.
2: Ci si poteva cantare dentro.
0: Perché suonava nel pavimento.
2: Ci si poteva fare un giochetto.
1: Da una canzone, uno scherzetto.
0: Ci si rideva tanto così.
1: Che ti veniva da fare pipì.
0: Era una radio bella davvero.
2: In via dei Pupazzi numero 0.
0: Bravissimi! Oh. Abbiamo dedicato la canzone alla nostra radio.
1: Sì, bella.
2: Ci vengono proprio bene le canzoni.
0: Insomma, Lella.
1: Ma se stare in radio è un po' come stare a casa. Se puoi sentire la radio dappertutto, vuol dire che puoi sentirti a casa dappertutto.
0: Giusto, Lallo, giusto. È proprio questo il segreto e la magia della radio. Oh. E infatti chi l'ascolta è un po' come se fosse qui a casa con noi, no? Se un bambino ascolta Radio Kids a casa sua e poi l'ascolta in macchina o in un'altra città, è comunque se fosse qui con noi.
2: Ah, questa è una magia.
0: E certo, appunto, è la magia della radio, che ti puoi portare dovunque vai.
1: Come le lumache che si portano dietro la casa.
0: Giusto, Lallo. A proposito, sai cosa mi hai fatto venire in mente?
1: Casa?
0: In Cina hanno scoperto una lumachina ina talmente piccina che non si riesce a vedere e potrebbe stare in mezzo ad altre 10 come lei dentro la cruna di un ago.
1: No, ma scusa, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un lago? Capisco che alle lumache piace l'acqua, ma non credevo che gli piacesse nuotare,
2: Lallo, la cruna di un ago, non di un lago. La cruna è il buchino dove passa il filo che si usa per cucire.
0: Brava Lella.
1: Ma io non capisco, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un ago per cucire? Se si è messa in testa di fare la sarta,
0: Esatto, come la nostra Gigliola Lumaca.
1: Ecco, appunto.
0: Beh, lei è una sarta bravissima, anche se poi non è così piccolina,
2: Le lumache sono anche bravissime a costruirsi la loro casetta a chiocciola. Ma come fanno?
0: Allora, questa non è una cosa semplicissima, In un certo senso fanno proprio come i muratori che costruiscono le loro case. Allora, possiamo dire così, che loro producono e mescolano tante sostanze. E queste sono un po' come se fossero delle sostanze minerali, cioè proprio come se fossero i mattoncini, le pietre, no? E poi, finché la casa non è finita, la colorano con delle altre sostanze che si chiamano pigmenti e che tra l'altro a volte riflettono la luce e la fanno sembrare color arcobaleno finché la loro casetta, la loro chiocciola, non è completa.
2: Oh, che bello, la vorrei anch'io una casa così.
0: E allora dai, dedichiamogli una canzone proprio allora, alle nostre amiche Lumaca e Lumachina.

0: questa canzoncina. Ma a proposito, lo sapete qual è il colmo per una lumachina?
1: No.
0: Chiamarsi Valentina.
1: Ma quello non era il colmo per una tartaruga?
0: È vero, stesso, anche le lumache vanno lentine.
2: Sì, è vero, è vero. Sia le lumache che le tartarughe, tra l'altro, si portano dietro la casa, tutte e due, no? Ci pensate?
0: Sì, sì, però le tartarughe hanno una casa più pesante.
2: È vero, però sono anche più grandi delle lumache. E poi, comunque, bisogna dire che le tartarughe hanno una casa pesante, difficile da portare, vanno lente lente, ma dovete sapere che vivono fino a 150 anni e a volte anche a 250.
1: Accipicchia, chissà com'è difficile spegnere 150 candeline.
2: Eh sì, e però pensate quanti amici e quante amiche hanno le tartarughe. E poi un'altra cosa che si dice, sarà forse perché vanno così lentamente, quindi hanno tanto tempo per pensare, si dice che le tartarughe sono molto sagge, no? Infatti nelle fiabe, la tartaruga, o nelle storie di animali, la tartaruga è sempre l'animale saggio. E poi si dice, e questa è davvero una curiosità molto interessante, si dice addirittura che i piccolini sono in grado di parlarsi tra di loro quando sono ancora dentro le uova.
1: Oh, che teneri! E che cosa si dicono?
2: E forse decidono tutti insieme quando è il momento di uscire, perché quando escono i piccolini sono molto deboli e molto indifesi, e ci sono tutti i predatori, che possono essere per esempio degli uccelli, rapaci o altro, che è la natura, è così, che se li possono mangiare.
0: No! Ehi, predatori, lasciate in pace le tartarughine!
1: Che sono così carine!
0: E vanno lentine, lentine!
2: E allora adesso ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio alle tartarughe.

0: di tartarughe?
1: Oh. Sì, però io non ho capito una cosa.
2: Dimmi.
1: Come fanno a parlarsi i piccoletti da un uovo all'altro? È difficilissimo, eh.
2: Hai ragione, perché in fondo sono protetti, è come se ciascuno fosse dentro una casetta. Però se ci pensi... Allora, noi alla radio che cosa abbiamo alle orecchie?
1: Le cuffie.
2: Giusto. E le cuffie che cosa ci permettono?
1: Di sentirci.
2: Giusto. E allora le uova forse potrebbero essere come delle cuffie. Che permettono di sentire bene.
1: Bellissimo, Armando, è come se fossero alla radio.
2: Giusto. E secondo voi che cosa si dicono? Provate a fare il verso delle tartarughine alla radio.
1: Sì. Tartarugalella.
0: Tartarugalallo.
1: Mi senti? In che uovo sei?
0: Io sono nell'uovo numero 2. Tu in che uovo sei?
1: Io nell'uovo numero 7.
2: Va bene. E io che sono nell'uovo numero 10.
1: Sì.
2: Vi dico che è venuto il momento di salutare i nostri bambini all'ascolto e dar loro appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Tartaruga Lella.
0: Tartaruga Armando.
2: Ti è piaciuto, eh?
1: Sì, bello.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, uno stricciato, l'olante negli

sorpresa. Adoro sorpresa. Adoro sorpresa.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: La puntata di Pigiama Party che state per ascoltare ha una sola domanda che vi propone: chi è che suderà di più? Beh, ci scommetto che sarete in molti, anzi, molti.

Stiamo partendo in sordina, ma solo per farvi sciogliere i capelli. E chissà quanti di voi questa stagione hanno avuto la febbre. Beh, il signore che sta per cantare ne ha avuta una, il sabato sera.

0: puntata scafigliatissima questa. Grazie per averci seguito anche oggi su Radio Kids al 347-411-2726. Sempre i vostri commenti. Ciao!
1: E datemi un martello!
2: Datemi un martello!

0: Big Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Big Bang.
0: Vabbè, questi nostri inizi.
1: Lallo. Lallo, ma lo sai che è proprio una bella voce?
2: Sì, lo so, Lella.
0: È vero, lo penso anch'io. Lallo ha proprio una bella voce.
2: Armando, pensi bene.
1: Pure io lo penso.
2: E pensi bene anche tu, Lella.
0: Ah, è bello, Lallo è un cantante. Però non abbiamo ancora salutato i nostri piccoli amici. Ciao, bambini.
1: Ciao amici, bimbi.
2: Ma chissà se anche ai nostri amici bimbi piace cantare, proprio come piace a me, Armando.
0: Allora lo possiamo scoprire facilmente.
1: E come, Armando?
0: Potremmo chiedere di inviare un messaggino canoro su WhatsApp, cioè insomma sentirli cantare al nostro numero che è
2: 347-411-2726. Bello, bello. Ma posso farlo anch'io, Armando?
0: Beh, Lallo, tu sei un pupazzo, non sei un bambino. E va bene, sì, lo puoi fare.

Starnuto.

0: bella questa canzone, eh? È un pezzo storico per far ballare e divertire la gente. Vi siete divertiti, la Lolella?
1: Sì, bello, bello. Adesso però io vorrei cantare.
0: Va bene, cosa vorresti cantare?
2: Posso scegliere io la canzone?
1: No, scusa, canto io, scelgo io.
0: No, Lallo, dai, non sei carino. Quella di Lella è una richiesta. È anche gentile. In fondo potresti accontentarla, dai.
1: Va bene.
0: Bravo, Lallo. Allora, Lella, se vuoi fare la tua richiesta.
2: Allora, vorrei che Lallo cantasse.
1: Cantasse. Ma Lella, ti decidi sì o no? Dai, io voglio cantare,
2: Adesso non mi viene in mente niente.
0: Va bene, non ti preoccupare, Lella. La canzone, certo, siete proprio imprevedibili. La canzone la scelgo io. Allora, vediamo un po', Lallo, che ne dici di In fondo al mar.
1: Yuhu, mi piace, bella Armando.
2: Allora dai, Lallo, canta.
0: Dai, siamo pronti ad ascoltarti. Anzi, ti faccio anche l'annuncio da bravo presentatore, va bene? Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo in fondo al mare.
1: Sì, bello, comincio,
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì.
2: Lallo, ma che ti succede? Inizia a cantare.
1: Aspetta, mi schiarisco la voce e dice...
0: Dai, sì. Ehi, Lallo, dai, allora sei pronto per iniziare o no?
1: Sì, sono pronto. Inizia, comincia.
2: Ma perché non canti?
0: Lallo, c'è qualcosa che non va? Non vuoi più cantare?
1: Ma no, io voglio cantare,
0: solo che...
1: Lascia le parole.
0: Va bene, a questo possiamo rimediare subito. Basta ascoltare la canzone, eccola.
1: Grazie Armando.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un fastidio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: fondo al fango, gli altri e fortuna vivere insieme in fondo al mare.
1: Questa canzone piace un sacco anche a me.
2: E anche a me.
3: Bella, allora io avrei un'idea.
2: E quale sarebbe, Lallo?
3: Cantiamola tutti insieme, no?
2: Dai, va bene, tu che ne dici, Lella?
1: Ah, sì, è sempre stato il mio sogno cantare.
3: Yuhu, dai, armatissimo, fai l'annuncio.
2: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo, Lella la pecorella e forse Armando in fondo al mare.
3: In fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea e non ci rischia di abboccar. No, non c'è un amo in fondo al mar, la vita è ricca di bollicine in fondo al mar. No, no, ma io devo dirvi una cosa,
2: Dai, qual è?
3: Siete professorati.
1: Grazie, non sei carino per niente.
3: No, no, ma adesso ve ne dico un'altra.
2: Non so se la vogliamo sentire, se è come quella di prima.
3: Anche se siete stonati, Armando, è stato bellissimissimo cantare con voi. È molto più divertente cantare in compagnia.
2: È vero, è vero. Tra l'altro, vedi Lallo, questo è un bellissimo messaggio. E allora, bambini, cantate da soli o in compagnia, intonati o stonati, ma mandateci tutto al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
2: E io adesso ho la canzone giusta per tutti. Ascoltate.

0: Ma bello, grazie Armando. Non l'avevo mai sentita questa canzone. Sai cosa ti dico?
1: Cosa, Lallo?
0: Che da oggi è la mia canzone preferita.
1: Oh, che bello, mi fa proprio piacere.
2: Bravo, Lallo. Ma allora adesso perché non cantiamo di nuovo In fondo al mar, in fondo al mar, sì, nessuno ci frigge o ci cucina il caffè.
1: Sì, va bene Lella, va bene, direi che però ci può bastare così. Evviva, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento con...
0: Sì.

Kalbi.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.
2: Radio Kids.
3: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che i bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti, e non solo, alla Casa delle Farfalle, presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati, mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: E si riparte! Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
5: Big Bang!
4: In compagnia di
5: Lallo!
4: E con
5: Lella!
4: E
5: Armando!
4: E la... Allora, Lallo, Lella, oggi e bambini all'ascolto, ho preparato per voi una bellissima sorpresa.
6: Mi piacciono le sorprese!
5: A me no, dici subito cos'è!
4: Dai, va bene, facciamo così, vediamo se indovinate. Qual è la sorpresa?
5: Un indovinello!
4: Bravo Lallo, hai indovinato!
6: Come hai indovinato? Non ha risposto!
4: Eh sì, ha detto indovinello e la sorpresa di oggi è proprio una gara di indovinelli.
6: Ma non vale! Lui ha detto indovinello solo perché tu hai fatto una domanda.
5: No, vinto!
4: No, non hai vinto, Lallo. Il gioco non era ancora iniziato.
6: Hai perso.
4: Non ha nemmeno perso, Lella. Ho detto che non avevamo ancora iniziato. Quindi... Tanto per riscaldare un po' l'atmosfera, ci sentiamo una bella canzone dedicata alla radio. Radio Criceto 33.

0: evviva la radio!
1: Allora, quando cominciano gli indovinelli?
2: Subito! Tra 10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0! Mi dispiace, è scaduto il tempo, non si può più rispondere.
2: Ecco. Dai, Lallo! Allora, pronti con il primo indovinello?
3: Sì!
2: Bene, ascoltate con attenzione. Anche voi bambini a casa, gareggiate per vedere chi è il primo che lo risolve. Dunque, chi si spoglia quando fa freddo?
1: Io!
2: Allora, attenzione, Lallo si è prenotato, quindi sa la risposta. Qual è la

0: in collegamento con noi che può rispondere al nostro indovinello, va bene?
1: Sì.
0: C'è nessuno? Pronto?
2: Sì, sono Cappuccetto Rosso.
0: Ciao Cappuccetto Rosso, che onore, direttamente Ciao. Dal mondo delle fiabe. Allora, tu sai dirci chi si spoglia quando fa freddo?
2: Ma sì, è l'albero.
0: Ma bravissima, hai indovinato! È proprio l'albero che si spoglia delle sue foglie, ovviamente, quando arriva l'inverno.
2: E sai, a furia di fare avanti e indietro nel bosco, su tutti degli alberi, anche che ce ne sono alcuni che non perdono mai le foglie e si chiamano sempreverdi. Che cosa hai vinto?
0: Hai vinto una canzone tutta dedicata a te.
2: Grazie, dirò alla nonna di ascoltare Radio Kids.
0: Bravissima! Ciao Cappuccetto Rosso!
1: Ciao!

0: Molto bene. E dopo la canzone dedicata a Cappuccetto Rosso, siete pronti per il secondo indovinello?
1: Prontissimi!
0: Bene, attenzione anche voi bambini a casa. È una stella ma non splende. Chi è?
2: Io!
0: Brava Lella! Allora, chi è la stella che non splende?
2: Io! Sono una stella della radio, ma non splendo come una stella del cielo. Ho indovinato?
0: Insomma, direi di no, Lella. Non sei tu. No, la risposta non è giusta, mi spiace.
2: Oh, che peccato.
0: Dai. Tu, Lallo, conosci la risposta?
3: No, perché anch'io ho pensato a Lella.
0: Che carino.
2: Grazie, Lallo.
0: Va bene. Allora, anche questa volta vediamo se c'è qualcuno in linea che può rispondere al nostro indovinello. Pronto, c'è qualcuno?
4: Sì, ci sono io.
0: Ho capito, questa è la sirenetta.
4: Sì.
0: Che sirenetta. Allora, tu lo sai qual è la stella che non splende, sirenetta?
4: Sì, la stella Maria.
0: Ma che brava, hai indovinato. Beh, sicuramente tu sai tutto delle stelle marine, anche che possono arrivare dalle 5 alle 50 braccia, che sarebbero, no, i prolungamenti, quelle che fanno la stella, insomma, no? E che poi riescono a rompere dei gusci durissimi e spinosi, come quelle delle cozze e dei ricci, di cui peraltro sono ghiotte. Bene, probabilmente ha detto sì. Grazie di aver risposto, sirenetta. Anche tu hai vinto una bella canzone dedicata a te.
4: Grazie.

0: Molto bene, in fondo al mar, dove vivono le stelle e le sirenette. Allora, siete pronti per il nostro terzo e ultimo indovinello?
1: Sì!
0: Ascoltate, ha quattro gambe ma non cammina. Che cos'è?
1: Armando!
0: Ma come sarebbe a dire? A parte che io non ho quattro gambe, e poi scusate, ma fatemi fare gli scongiuri, cammino benissimo.
2: Sì, però se ti metti a quattro zampe
1: e resti fermo.
0: Ma no, dai, la risposta non è Armando. Vabbè, vediamo anche questa volta se c'è qualcuno in linea dal mondo delle fiabe. Pronto?
3: Ciao Armando, sono Geppetto.
0: Geppetto, niente proprio di meno che il babbo di Pinocchio. Che bello! Allora, Geppetto, ecco l'indovinello. Qual è quella cosa che ha quattro gambe ma non cammina?
3: È il tavolo.
0: Bravissimo! Ma che bravo!
3: Se non lo so io che sono un falegname e lavoro il legno tutto il giorno.
0: Ma certo, giusto. Allora, grazie per averci chiamato, Geppetto. Anche a te dedichiamo una canzone e magari la dedichiamo anche al tuo caro Pinocchio.
3: Oh, grazie. Ora gli dico di ascoltare subito Radio Kids.

0: Che bravo, vero?
1: Per forza che hai indovinato. Da sempre in mezzo ai mobili.
2: Certo, legno.
1: Legno.
0: E allora però a questo punto la gara l'hanno vinta i personaggi delle fiabe e a noi non resta che dare appuntamento per la prossima puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.it

qualcuno a matare. Ma che dolce poesia!

in una borsa, lo sono fatta grossa, spevato di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Cosa succederebbe se un giorno smettesse di piovere acqua e dalle nuvole cadessero trucioli di legno, gocce di latte o zucchero filato? Ciao a tutti, sono Isabella Carbone di Radio Kids. Rivolgo questa domanda a Federica Ortolan, autrice del libro Per tutte le piogge, oggi qui con noi nello studio di Radio Kids. Allora, ciao Federica, ci racconti com'è nata questa storia?
2: Ciao Isabella e un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Federica Ortolan e sono autrice di un albo illustrato che si intitola Per tutte le piogge. È illustrato da Elena Ceccato e pubblicato da Cartusia Edizioni. Come nasce questa storia? Questa storia nasce in estate, nasce in montagna. Stavo leggendo un libro seduta su un prato. E la giornata era limpida e a un certo punto però il cielo si è punteggiato di nuvole piccole e bianchissime. Quindi passavo dalla luce all'ombra e dalla luce all'ombra in continuazione. Non sono più riuscita a concentrarmi sulla lettura del libro che ho chiuso, ma in compenso è arrivata in testa questa idea, questa storia. Una storia ambientata in una radura ghiacciata, in un luogo in realtà non ben definito, anche in un tempo non ben definito. In un villaggio nel quale un giorno iniziano ad arrivare delle nuvole straordinarie che fanno piovere delle piogge particolarissime. Per questa storia avevo in mente un tipo di illustrazione tradizionale e devo dire che quasi fin da subito ho pensato alle illustrazioni di Elena, che conoscevo per i suoi lavori, per i suoi libri sulla fiaba classica, pubblicati sempre da Cartusia. Tra l'altro all'epoca entrambe facevamo parte di una sorta di piccolo progetto di scrittura su commissione e quindi ci siamo messe in contatto ed è iniziata questa collaborazione. Elena è entrata fin da subito nell'atmosfera della storia e devo dire che le sue matite colorate, i suoi acquerelli hanno dato vita a dei personaggi veramente perfetti per questa narrazione. Il mio preferito è di gran lunga il protagonista Arturo, questo cane a cui lei è riuscita a dare del gran carattere. Poi la professionalità di una casa editrice come Cartusia, beh, ha fatto il resto per far nascere questo libro e questa storia a cui tengo moltissimo. È un libro che parla di piogge, che parla di gratitudine, che parla dell'importanza anche dell'acqua, ma sostanzialmente è una storia che è nata in maniera spontanea, così chiudendo un libro che stavo leggendo, ecco. E anche per questo e per il fatto che ho a cuore questo libro ti ringrazio Isabella per avermi dato modo di raccontarlo ai tuoi ascoltatori, che saluto e ringrazio.
1: Ciao Federica e grazie per essere stata con noi oggi. A voi tutti un caro saluto, buona lettura e a presto. Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: super mirabolante, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini!
3: Ciao a tutti da DJ!
0: Siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì!
0: Sarà una puntata quiz da sogno!
2: Davvero? E come mai?
3: Tutte le nostre puntate sono da sogno, Armando!
0: È vero, DJ, ma questa lo sarà di più, perché la domanda del quiz è dedicata proprio ai sogni!
2: Bello! Io sogno un sacco!
3: Oh, beh, anch'io! I have a dream!
0: Wow, DJ, eh? Questa è una frase famosissima! Complimenti per la citazione!
3: Ah, sì? E di chi è?
0: È di Martin Luther King, che è un grande uomo che si è battuto per i diritti delle persone di colore.
3: Ma anch'io sono di colore arancione.
0: Infatti, giusto. E allora ecco a voi un'altra citazione.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, la domanda del quiz di oggi è: attenzione, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, zii e nipotini, dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Vuoi sapere le ore, i minuti e i secondi precisi, Armando?
0: Vabbè, intanto ti posso dire che non si tratta di ore, DJ.
2: Ah, ci ha dato un aiutino.
0: Ecco. Sì, Lella. E poi la risposta non è che deve essere precisissima. Quanto ci si mette all'incirca, dai?
1: Come sempre, dovremo aspettare la fine della puntata per sapere la risposta all'incirca.
0: Proprio così, DJ. Ma intanto volevo chiedervi, vi capita mai di sognare qualcuno che pensate di non aver mai visto?
2: Certo!
0: Oh, bene. Secondo gli studiosi, quelle persone le avete viste almeno una volta, solo che non ve le ricordate.
2: Oh, fantastico!
1: A me piace un sacco sognare, ragazzi. Propongo di festeggiare una giornata internazionale del sogno, così dormiamo per un giorno intero.
0: Va bene, non è male. Però esiste già una giornata internazionale del sonno, non del sogno. Si festeggia il venerdì della seconda settimana di marzo.
1: Bene, così quel venerdì possiamo dormire tutto il giorno.
0: Vabbè, dai, non esageriamo, DJ. Tutto il giorno mi sembra un po' troppo, eh? Però è vero che dormire fa bene. E infatti anche gli adulti, sentite, mamme, papà, nonni e zii, nipotini no, dovete dormire almeno 6-7 ore a notte, perché dicono che un buon sonno ristoratore possa allungare la vita.
1: Beh, allora tutti a nanna.
0: Va bene, prima però un po' di musica.
2: Sì.

0: E allora siamo sempre noi, quelli di Big Bang, con una puntata quiz. E la domanda di oggi è: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno? Presto vi svelerò la risposta. Ma prima, sapete dirmi cos'è un acchiappasogni?
1: Sì, io lo so. Dunque, allora, è un cerchio di legno decorato con dei fili, delle piume e dei corallini.
2: E serve ad acchiappare i sogni.
0: Ma che bravi! Complimenti, LLDJ. Però non tutti i sogni, eh? L'acchiappasogni è un bellissimo oggetto che gli indiani d'America regalavano ai loro bambini per aiutarli a trattenere i sogni buoni e mandare via quelli cattivi.
2: Ah, gli incubi! Non mi piacciono gli incubi.
0: Eppure, Lella, anche se sono brutti, e hai ragione, gli incubi servono, perché magari possono risolvere un problema che non riusciamo ad affrontare quando siamo svegli, quando abbiamo paura, hai capito?
2: Ma io ho paura degli incubi.
1: E allora sai che facciamo? Ti regaliamo un bel acchiappasogni, Lella.
2: Grazie, DJ.
1: Prego.
0: E certo, così i tuoi sogni più belli resteranno tra i fili intrecciati e i tuoi incubi brutti e cattivi potranno volare via insieme alle piume d'uccello.
2: È bellissimo.
0: Sì, mi è sempre piaciuta la storia della acchiappasogni.
1: Sì, Armando.
0: Sì.
1: Ho una curiosità.
0: Dimmi, DJ.
1: Quanto tempo si può resistere senza dormire?
0: Bella domanda. Mm-mm. Dormire è importante almeno quanto mangiare, DJ. Si può resistere senza mangiare e dormire per, dicono gli studiosi, circa 2 settimane.
2: Wow.
0: Però non provarci mai, neanche voi bambini, mi raccomando.
1: Per carità, no. E chi ci prova, no?
0: Molto bene. E allora sentiamo l'ultima canzone di oggi e poi avremo la risposta alla domanda del nostro quiz.

0: Eccoci bambini, sto per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Oh!
0: 10 minuti! Wow. E ci vogliono, sì, e ci vogliono solo 5 minuti per dimenticare la metà dei sogni. E 10 all'incirca, il doppio, per dimenticare tutti i sogni per sempre.
2: No, non fare così.
1: Che
2: dai,
1: peccato, no.
0: Beh, se ci tenete tanto a un sogno che avete fatto, potete sempre scriverlo appena svegli.
2: Sì,
0: Gli dovete tenere un bel diario o una penna vicino al comodino. Che poi, tra l'altro, è molto bello rileggere i sogni dopo un po' di tempo.
2: Vero?
1: Sì, lo voglio un diario dei sogni.
2: Beh, pure io comincio subito a scriverlo. Vado a dormire, buonanotte.
1: Ma, DJ, non è ora di dormire.
2: Vabbè, dai.
0: Ma sì, dai, DJ, torna qui. E mi raccomando, bambini, se avete dei sogni particolari da raccontarci, inviateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qui!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: sei tu piccolo e t'hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

pozzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Ullala sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo.
2: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
2: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
3: Re Zampasaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete!
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
2: Wow! Lo spazio è grande e luminoso!
5: Com'è possibile se siamo dentro la collina?
3: Merito del foro in alto che fa entrare la luce! Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Ecco laggiù Re Zampasaggia e Pandaguru! Raggiungiamoli!
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici! Siete arrivati appena in tempo!
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo. Così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh Luna, che sei apparsa come un sogno. Di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
5: Oh, Lampadino, è diventato tutto buio!
2: Qualcuno ha chiuso il grande foro in alto!
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito!
2: Guarda lassù, Caramella! Quello è Duca Puzzoloso!
5: Sicuramente è tutta colpa sua!
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata!
5: Lampadino, che cosa possiamo fare?
2: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
5: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
2: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
5: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
2: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Anche oggi sono qui per darvi una buonanotte cracra. Avete mai sentito la rana come fa nello stagno? Cracra. Quando parla fa cracra. Quando canta fa cracra. E anche quando dorme fa cracra. Io invece quando dormo faccio. E voi invece come fate quando dormite? Fatemi sentire.

Dolci apete della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, sei dopo, ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh.